0: lei.
1: Hey, hey.
0: Finché si credono real, ma non lo sono, manco un centimetro, no. Ya, yeah, come il metromono che smette e il beat riparte. Non lo so, ma Freccia Sarda cade e questo beat mi sembra conosciuto da qualche parte. Ma adesso devo farmi io da parte, perché la mia voce già cambia, come se fosse qualcun altro, quasi modo. Non lo so, ma c'è un quasi nodo nella mia corda vocale, oppure vertebrale. Non lo so, però devo rifare.